0: WhatsAppianos al 098-530-424 y pedinos lo que quieras.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.